0: Son las 4 de la madrugada y 51 minutos.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi.